Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Radio Sole Luna.
1: La musica che dà voce alle mie emozioni.
2: Radio Sole Luna.
0: Emozioni in musica.
3: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai.

Sono le 6 della sera e la porta si è aperta, con i jeans attillati, ma come sei bella. Sai che non sei cambiata, forse ancora più dolce, forse ancora più donna, forse ancora di più. Ma che cosa è successo, ma che cosa è accaduto? Niente più, niente meno.

Io ti aspetto, il tempo non conta. Me ne frego di quello che pensa la gente. Prima o poi ci scommetto.

Mezzanotte passata e richiudi la porta, rimango da solo con la tua voce.

0: Madonna mia, hanno chiuso tre strade, come devo fare? È tutto di vieto, devo attraversare l'altra strada, come devo fare? Senti, Polendor vigile!
1: Ma voi lo messi a posto, un altro marocchino con la patente.
0: Ma quale marocchino?
1: La mia vecchia la macchina!
0: Come vecchia? Nuova, la vedi?
1: Che la macchina la mia non va mica bene!
0: Ma questo non si capisce, devo andare dall'altra parte!
1: Via, via, via, via, via, Perù!

0: che si scalda così tanto? Ho commesso qualche errore?
1: Cos'è?
0: Ho commesso qualche errore, sto dicendo. Rido.
1: Ehi, e perché? Aggresso vigile, mia la maestra, capì?
0: E beh, che significa questo discorso qua?
1: Piano Gheddafi, patente libretto.
0: E patente proprio adesso, non ho fatto niente.
1: Tira fuori il libretto. Oh, madonna mai.
0: Quello. Aspetta, tieni il libretto.
1: Che sistema è me adesso? Sa che, Teru. Sono...

0: Signor Vice, lei ha ragione.
1: Ah, ecco, chi che garesù?
0: Ha ragione lei, perché...
1: chi ha ragione?
0: Madonna mia, ha ragione lei.
1: Ah, ecco.
0: Senta, mi fai una cortesia per piacere?
1: Pronti?
0: Mi vuol dare un po' la paletta?
1: Certo, tanto io non c'ho paura.
0: Se ecco. si gira un po'.
1: Sì?
0: Si gira un po'.
1: Cosa fa?
0: Si abbassi i pantaloni.
1: Certo, tanto io non ho paura.
0: Si abbassi.
1: Non ho paura.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us. Jacksonday don't care about us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: 1, 2, 3, 3,
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.

Ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

matto è sempre meglio esserci, con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno, accendi un cielo che l'amore muore. Perché ci sono troppi detti inutili in questi bar che fanno la politica, ci sono esempi sempre meno utili.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

E adesso che farò? Non so che dire. È freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.

Hey, Mr. DJ. Flashback.

pizza. Prova. Provolone, provolino, provoletto. È scappato sotto il letto.

Eccomi qua, DJ Micione. Come state? Come va, Dioniso? E ai piatti il nostro mitico Black. Vai, Black, saluta gli amici, vai. Eccolo qua, basta, mo, basta, basta, fai il bravo. Grazie, grazie per la buona diretta.

Cominciamo la serata, dai, buonasera a tutti, qua DJ Micione, Puglia, Italia, Sud Italia, salutiamo Azzurra, Angelo, Baffo, The Crow, Felix, il Beccamorto, Dioniso, dall'Argentina, raga, un paese grande, molto amico dell'Italia, Pirlotto, Zeus, Fenice, Bello, Melody, Chucky, Alizé, ciao ragazzi, ci sono pure io, Micione. Questa è Coco Jumbo, Mr. President.

0: qualche mix, dai, e poi mettiamo un po' di bella musica allegra, musica romantica.
1: Classifica europea.
0: So io, Dioniso Micione, è il gatto.
2: Mesclando.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, Cop Co Jumbo.

Oh, è arrivato Claudio. Ciao Claudio, buon pomeriggio. Grazie, grazie Claudio. Queste sono tutte canzoni di Gueo da Silva. Creosso del Brasil, Sud America.

Grazie, grazie per la buona diretta. Abbiamo ore 19 la nostra DJ Frenzy, ore 20 ci abbiamo Akira, 21 stasera c'è Patti, non lo sapevo, e quindi poi Robby 22 fino a tardi. Perché tocca a loro. The final countdown.

siamo passati a Sidi Mansuri. Buonasera Marika. Allo, Marika.

Oggi si festeggia San Pirla. Grazie, grazie, grazie. E quindi oggi è l'onomastico di Pirlotto. Auguri Pirlotto, eh. Penso sia l'onomastico pure del nostro Pirlotto. Auguri, eh. Auguri a tutti Pirla, Pirletto, Pirlotto.

0: siccome detto prima, e poi ieri si è festeggiato il compleanno della mamma, no? Allora sono stato stamattina, mi ha detto a me: Mario, vai a vedi nel frigo, c'è un bel pezzo di torta, portatela a casa. Io l'ho preso, che era nel piattino di plastica. Plaffede, mi è caduta a terra.
1: E non è mangiato più la torta. L'ho dovuta buttare, sono rimasto senza torta.

Dai, si cambia, eh? Basta così, dai. Però la mamma lo sa, perché lei sta a letto, purtroppo 91 anni sono tanti, no? Ho detto, beh, dai, me la porto a casa. Non lo sa che mi è caduta, perché ha fatto... Profete! Luca Carboni con Farfallina!

0: da grande che fa. Beh, io parlo di, io dico, è una cosa drammatica e qui vi fate le risate. Vi rendete conto, ragazzi?
1: Lo spingi più che tu, che paura, certe notti.
0: Che se la torta la metteva nel piattino di normale, non mi cadeva, ha messo il piattino di plastica, si è piegato, ploffede, ma...

0: se hai bisogno d'affetto, di qualcosa che
1: Ridete, ridete, bravi, bravi, siete solidali con me, grazie, grazie. Un'altra volta, sapete che mi è successo? Vedi che è incredibile, eh? Mi era volata 50 euro, ma che tirava un forte vento, oh, sotto le auto, di sera, mamma mia. E poi c'era pure traffico, un casino per trovarla, però alla fine l'ho trovata, mamma mia, disperazione. 50 euro sono sempre 50 euro, Cioè, alla fine ho capito che non ne combino una buona, non ne faccio mai una dritta.

Quell'altra po', madonna mia, 300 euro, ma diglielo tu, va, diglielo che è successo quella sera. No, no, era di mattina, quando ho prelevato 300 euro dallo sportello, che è successo? Ho fatto con calma, che ne sapevo, e i soldi sono usciti, bam, e si è chiuso lo sportellino, no? È stato bloccato lì. E sono rimasto con 300 euro, metà fuori, metà dentro. Un casino, non sapevo cosa fare, non sapevo cosa. Alla fine poi ho detto, mo provo, faccio un altro prelevo, 50 euro, vediamo se si alza almeno. E finalmente si è alzato, tacchete! E mi sono ripreso i 300 euro più 50. No, da ricoverare, dai.

era Luca Carboni con Farfallina, molto bella. A cavallo, ragazzi. Mitica immortale per qualche dollaro in più. Non mi pare originale però, eh.

casualmente sto vedendo in questo momento una foto che ha pubblicato Angelo Baffo insieme alla signora Maria del 2013. Belli,

0: Eccola qua, vediamo se le piace. You don't have to say you love me, Patrizio Buane, con un bacione.
1: Ma tu sei più triste. Mua, mua, mua.

0: sempre.
1: Dopo ci ascoltiamo una bella tarantella napoletana, poi troviamo una di Antonacci. Angelo, oppure c'hai qualcos'altro? Vuoi ascoltare altro, Angelo?

Ciao Maria, se è vero che mi ascolta. Ciao Maria. Stiamo a cucinare le polpette, Maria. Il braccio, il cavallo, stiamo a cucinare.

Salutiamo Angelo Baffo che va, intanto è arrivata Fatti Zero. Ciao Fatti. Stiamo ascoltando Stevie Wonder.

abbiamo ore 19 la Frenzy, ore 20 c'è Akira, 21 c'è Patti stasera, 22 c'è Roby fino a tardi. Roby Facchinetti.

grande Dean Martin, Sway. Non so che darei, ma pure 10 euro. Ma no, sono troppi. Alan Sorrenti per tutti voi.

Eccolo qua, è entrato ufficialmente DJ Akira 2022. Arriva un brano per tutte le signore di Radio Sole e Luna.

0: lui è Franco Battiato, Flowers. Ed io tra di voi. Ma chi la cantava questa? Ma la cantava Yves Zanicchi?
1: di nascosto osservo
0: Chi la cantava? Vanoni?
1: tu
0: Ciao Akira!
1: sai cosa

Vi ricordo a Kira arriverà invece alle ore 20, perché alle 19 c'è Friends e alle 18 ci sto io. Alle 21 dovrebbe arrivare la Patti, 22 Roby fino a tardi.

Poppicorni. Salutiamo Jamie. È perché ci stanno le corna versione reggae, poi ci stanno quelle pop che sarebbe i poppicorni, poi ci stanno le versioni disco dance corn.

0: No, non è Mia Martini, questo è Renato Zero.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pare un'agonia, troppe volte vorrei dirti no.

0: certi orizzonti non ne vedo mai.
1: Mi approfitta il tempo e ruba come hai fatto tu.
0: Quanti anni ho detto? Ho detto 52, addirittura sono 53, siamo lì, dai.

0: l'amore vero.
1: Vabbè dai, 52-53 siamo lì. Mi ricordo bene perché io andavo addosso, ero a Luna Park, andava forte questa canzone. Stavo dietro a una ragazza di Mesagne, un comune, e niente, mi ricordo c'era sta song lì a Luna Park. Poi mi dette l'appuntamento lì, era andato a trovare a Mesagne, era abbracciata con un altro, dico, ma tacci tua, mi ha fatto venire fino a Mesagne. Era un ragazzino però, eh.

0: entrato Nunzio? Buonasera Nunzio. Sistemiamo i giri, l'amore si muove, il volo.
1: Non c'è dolore se ci sei tu, è come un sogno anche di...
0: Ciao Nunzio, oh che bei capelli, ciao Nunzio.
1: Negli occhi tuoi che non mi...
0: Che hai preso la scossa Nunzio?

Ore 20 invece arriva Akira. 21 c'è la Patti, 22 fino a tardi c'è Robbie, che non è Robbie Williams, eh.

Forse è l'ultimo brano, perché dura pochissimo, 2 minuti e mezzo. Wow, wow, wow. Il buono, il brutto, il cattivo.

Mi ricordo, ragazzi, quando facevo il cowboy, allora io rubavo i cavalli e me li mangiavo. Facevo le bracciole, le polpette. Ah, si è fatto tardi, mannaggia che non mi ero accorto, Allora, salutiamo Angela, è andata, Axel, Nunzio, Akira Chrome, Azzurra, Sebi, Marica, Fatti Zero, The Crow, Felix, Paola, Becca Volto, Pirlotto, Zeus, Fenice, Frenzi, Akira, Bello, Melody, Dina, Shaki, Claudio, Alizè, Micione. Un abbraccio a tutti, fate i bravi. Un attimo solo, Nunzio. Si è fatto tardi? Diamo la buona diretta alla Frenzi. State qui, non andate. Un abbraccio. 3, 2, 1, vai, carissima Frenzi. Pronta? Yes, 1, 2, 3, go.

Buonasera a tutti ed eccomi qua per tenervi compagnia questi 60 minuti. Inizio con il ringraziare Micione per la bellissima diretta e per il bellissimo passaggio di console. Saluto la nostra titolare Shaki, Adina, DJ Bello, DJ Akira, Ciro Becchino, a Paola, a Felix, ad Alizé, a Claudio, a The Cross, a Fenice, a Fati Zero, a Marica, a Sebi, ad Azzurra, DJ Akira, Nunzio ed Axel. E vi auguro un buon ascolto su Radio Sole Luna.

Iniziamo subito con un bellissimo brano di Adriano Celentano, Il tempo se ne va, remix, per il nostro Micione. Tutto per te, Micione.

0: E andiamo avanti con il prossimo brano, i Cugini di Campagna, Anima Mia Remix, tutta per voi.
1: Per la strada mi vide come un'ombra, mi seguì.

E andiamo avanti con il prossimo brano che vorrei dedicare a tutte le donne della chat. Bellissimissima, gli Alfa.

Allora, cari amici, ascoltate, devo fare una piccola interruzione e ritorno dopo 5-10 minuti. Arriva per voi DJ Maurizio. Maurizio, quando sei pronto puoi anche provare. Vai!

0: Beh ragazzi, scusate l'intrusione, sì, sono io, sì, sto cercando di, insieme al mio tecnico, di sistemare il tutto.
1: Scende il lavoro, salgono i prezzi e l'inflazione va, è tutte notte, ma voto un coppolit, pensando
0: a... Lui è Alberto Selli con Tenga Gaba che fa boom boom, come me, peggio di me e sempre di più.
1: E poi di nuovo coraggio e cerchi sordi a me, Tenga Gaba che fa boom boom, ce lo mancava solamente tu.
0: Comunque grazie Francesca per avermi dato l'opportunità di provare, perché voglio tornare a far diretta, perché altrimenti non mi arriva nessun assegno più e sono rovinato.

0: cortesemente mi potete dire in regia com'è l'ascolto della musica e del microfono, grazie.
1: Difficile a campa e ma benzina, cosse giù a serovine, o cassa luce elettrica.
0: No, volevo dire regia, no, regia.

Avevo perso pure il mio paperino. Eh sì, l'avevo proprio perso. Ma è qui, è tornato. Sì, è lui. La famiglia, la carprezza.

ma sentite cosa dice. Abbassiamo il volume, non esiste, non esiste, perché su Radio Sole Luna il volume è al massimo.

Ed eccoci qua, il nostro caro amico DJ Maurizio doveva provare e ora sono ritornata. E andiamo avanti con Cesare Cremonini, ora che non ho più te, tutta per voi.

in arrivo per tutti i radioascoltatori di Radio Sole Luna, Disco Paradise, Fedez, Annalisa e Articolo 31. Tutta per voi!

e andiamo avanti con Lene Marlin. E diamo il benvenuto a Giovanna Ballo. Buonasera Giovanna, in console trovi DJ Franci.

In arrivo una richiesta da di fuori, da WhatsApp, da mia cugina Fiorella che sta in ascolto. Nino D'Angelo, batti cuore, tutto per te, Fiore.

0: fascia con il suo pelo, la sua coda è elettrostatica, il tuono in metallica, salta come una pantera, forse è la gatta nera, il suo sguardo impenetrabile, mangiatollo insuperabile. Insuperabile.
1: Tonno insuperabile, 170 grammi di bontà in olio d'oliva.

0: Zone.
1: E dopo questa spiritosa song micione, andiamo avanti con Antonello Venditti, Alta Marea.

La mia diretta è giunta al termine. Ringrazio voi tutti di essere stati qui con me. DJ Akira, sei pronta? Tra 3, 2, 1, la console è tua. Buon proseguimento di serata su Radio Sole Luna.

Buonasera, grazie alla Franci che mi ha appena buttato la console. Aia che doloros. E si parte con questa oretta di diretta. Arriva la mia sigla di entrata, Ameno Remix DJ Quicksilver.

E salutiamo i titolari Sciacchi Micione, titolari della Radio Sole e Luna. E salutiamo anche tutti quelli che sono in chattina, che stasera sono molti, quindi non li saluto due per due. Grazie ad Azzurra per la diretta.

ed arriva una stonchina leggera, leggera per il micione. Arrivano i Shoshamok, Sam, Cotelefon e

0: E arriva una sonchina per la Franci che mi ha passato la console. Arriva Alan Walker Uniti con l'accento sulla E.
1: It's so great to be a part of this and it's so exciting.

ed arrivano qui sulle frequenze di Radio Sole Luna, arrivano loro, le Green Clothes. Si balla celtico, vai.

0: E dopo questa ballatina leggera, leggera, scendiamo giù, ma proprio giù giù, con i pinguini tattici nucleari, ce ne andiamo in Islanda.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

E dopo questa songhina arriva Antonio Maggio con Pier Davide Garone, arriva la nuova song Greta.

0: pensiero che di notte mi fa ancora male, non riesco più a mandarlo.
1: E io vi ricordo che alle 21 dovrebbe arrivare in console la Patty col pedalò, alle 22 Roby con l'aereo.

ed arriva una richiestina dalla Franci, arriva lui, Biagino Antonacci, con la nuova song You and Me, che significa non parlo in giappocinese.

su Radio Sole Luna, Biagio Antonacci, You e Me, dalla Franci per tutta la chatina. Ed un buonanotte alla Fatih.

Appena arrivano i Mr. President Coco Jumbo. E questa la dedichiamo a Shakira.

E mi avvisano dalla regia Umberto I del quarto trimestre che sta per arrivare una songhina per la Jessi. Arriva Gabri Ponte, The Point of No Return, per la Jessi.

Ed arriva la mia penultima song, dopo la sigla di chiusura. Arriva la back. Me, here to will go on, no. Almeno.

E saluto chi ci ascolta dall'esterno, dall'interno, dai laterali. Saluto la Dina, la Elka Bobè, DJ Bello, Giovanna Ballo, speriamo che balli, ma può darsi. Poi la Patti che prende console, Nico, la Rita, Franci, Jessi, Pirlotto, Ciro, Becchino, Paola, Felix, Alice, Claudio, Tecrow, Fenice, Marica, Carlotta e Azzurra.

DJ Akira dalla Calabria, Co Pedalò, provincia di Cusiens, vi dà appuntamento alla prossima e vi lascia in compagnia della DJ Patti. Pronta? 3, 2, 21, 39, 47, console libera.

0: Alza il volume della musica e allietati con la sua stupenda voce e con la sua bella musica. Con lei, patti chiari e amicizia lunga. È arrivato il momento di ascoltarla. Sale in console su Radio Sole Luna, Patti DJ.
1: Buon ascolto.

Buonasera, buonasera a tutti voi amici di Radio Sole Luna. Ed ecco, ringrazio innanzitutto il nostro DJ Akira che ci ha appena lasciato con la sua bella musica. Come faccio i complimenti alla nostra DJ Frenchy e al nostro Miccione. Bravi, bravi, bravi. Sempre bella musica qui sulla vostra radio, come sempre, vero? Vabbè ragazzi, io vorrei fare una domanda prima di partire. Ma secondo voi in che stagione siamo? Perché io veramente non ci capisco più niente. Un giorno 30 gradi, oggi 8 gradi, ma non lo so. Ditemi voi, io sono un po' in confusione. Allora, vabbè. Continuando con la mia confusione, io comincio a salutare e a ringraziare tutti voi che siete qua in ascolto in questa nostra bella radio, a partire dai nostri titolari, Shaki e Miccione. Un saluto a Dina, ad Elka, Bobe, ciao Bobe, al nostro DJ Bello, alla nostra carissima Giovanna Ballo, a DJ Akira che ci ha appena lasciato. E poi salutiamo Nico, Rita, ciao Rita, la Frenchy, e poi Jesse, Zeus, il nostro Cirbecchino, e poi Paola, Felix, oddio, ma mi sono persa, eccomi qua, Alice, Claudio, The Crew, Fenice, Marika, Carlotta, Azzurra, DJ Akira, Chrome. Un saluto agli amici che ci ascoltano dalle app esterne e da Alexa. Vabbè, vabbè, io rimango col mio dubbio se mettere la felpa, se togli la felpa, rimetti la felpa, metti piumone, togli i piumoni, aggiungi la coperta, i calzettoni estivi e i calzettoni di lana. Vabbè, vabbè, dai, io non so voi, ma io sono così in questo periodo. Allora, partiamo con la musica, lasciamo perdere i miei dubbi e facciamo subito la dedica al DJ uscente, quindi al nostro DJ Akira. Per te carissimo Akira, Alan Walker con Faded.

Allora, Micione, preparaci delle belle brandine, perché adesso organizziamo un bel pullman. Sì, un pullman con su scritto Radio Sole e Luna. Si trasferisce da Micione perché è la zona più calda. Vabbè. Arriviamo, prepara. Wiz Khalifa con Say You Again.

continuiamo con Adele. E questa canzone la dedico a tutte le nostre meravigliose ragazze e amiche di Radio Sole Luna. Quindi Adele con Easy on

saluto il nostro DJ Roby. Ciao Roby. E vi ricordo, ragazzi e ragazze, che lo potrete ascoltare al termine della mia diretta, quindi dalle ore 22, da non perdere. Ciao Roby. Grazie Roby.

0: livida di brutto.
1: Abbiamo appurato che Snoqualmie è un uomo. Snoqualmie, ma mettimi un nome un po' più leggibile, sembra un Snoqualmie, una parolaccia quasi.

A me sinceramente questa canzone, ascoltandola bene, più che cos'è l'amor è che cos'è il bicchiere, perché questo qui più che di cantine non parla. Vabbè, lasciamo Vinicio Caposella con Ivano Fossati, con la musica che gira intorno.

continuiamo ancora con un po' di musica italiana ed arriva un grandissimo artista, almeno secondo me, perché è veramente meraviglioso, il fantastico Zucchero con...

a chi piace questa canzone gliela dedico, fatemelo sapere, io vi faccio la dedica in diretta. I Lizzy Ba con El Diablo.

Ok, aggiudicata al nostro micio nei Littiba con il diavolo. Altra dedica per la nostra amica Giovanna Ballo.

e l'amico Snoccum è entrato timidamente nel mio privato e mi ha fatto una richiesta. Allora, la canzone è Applausi dei Camaleonti e la vuole dedicare a tutti noi di Radio Sole Luna. Grazie, Snoccum.

Questa sera mi fai ingarbugliare bene la lingua, con questo nome. Schnockumpumps. Grazie, grazie della dedica.

Sì, sì, grazie, grazie per la dedica, anche per me, logicamente. Grazie, Snocum. Mi fa un po' ridere questo nome.

Rino Gaetano con Ma il cielo è sempre più blu, anche sotto queste nuvole che ci stanno facendo nascere i funghi sotto i piedi, direi io. Comunque vabbè, dai, bellissima canzone di Rino Gaetano, Ma il cielo è

E vabbè, adesso però facciamo una dedica ai titolari di questa nostra bellissima radio, Radio Sole Luna, a Shakira e a Micione. Questa canzone di Jason Derulo e Shakira, Touch My Body.

la mia ultima canzone dopo i prima dei saluti, sì, perché siamo arrivati al termine della mia diretta. La voglio dedicare a tutti voi che mi avete fatto compagnia. Quindi The Tramps con Disco Inferno.

Allora, iniziamo a salutare. Salutiamo i titolari di questa bellissima radio, Sciacchi e Micione. Un saluto a Dina. Un saluto ad Elka. Un saluto a DJ Bello, a Giovanna Ballo, a DJ Akira, a Dani DJ. Un saluto ad Anna, Rita, DJ Roby, la nostra strega. Un saluto a Franci, Zeus, e poi a Ciro Becchino, Felix, Alize, Claudio, The Crew, Moniz, Felice, Marica, Tony, Carlotta, questo nome che mi ha fatto impazzire questa sera, Snokum Pums, DJ Akira e Michael Knight. Saluto anche tutti gli amici che ci stanno ascoltando dalle app esterne e da Alexa. Io vi saluto con il mio consueto kiss, un bacione e una risentirci presto, e passiamo la diretta al nostro DJ Roby, se è pronto. Allora, Roby, al mio 3 la diretta è tutta tua. 1, 2, 3. Buona diretta, Roby. Ciao ragazzi, a risentirci presto.

eccoci qua, finalmente in diretta. Buonasera, buonasera e bentrovati al nuovo appuntamento radiofonico con Rovi DJ. Questo è il Power Mix che va in onda tutti i venerdì e sabato dalle 22 fino alle 23 circa. Ringrazio velocemente alla nostra cara amica Patti per averci ceduto la postazione. Grazie, grazie mille cara Patti, e complimenti ancora per la tua bellissima diretta e per l'ottima musica che ci fai ascoltare tutte le settimane. Complimenti. E ringrazio anche i nostri nonché titolari Shaggy e Micione che ci danno questa grande opportunità tutte le settimane. Poverini, non ne possono più di questo individuo. Scherzo, scherzo. Vabbè, che dire. Ma ciao Franci, buonasera. Salutiamo anche gli amici. Allora, cominciamo a salutare, appunto, fare i saluti all'interno della chattina. Allora, salutiamo Shaki Micione, poi salutiamo Elka DJ Bello, Giovanna Ballo, Patti, e la ringrazio nuovamente, poi DJ Akira 2022, poi Dani DJ, il nostro DJ numero uno per me, perché è colui che mi crea sia le sigle sia colui che mi passa delle perle di saggezza remixate da lui. Devo dire che è un grande direttamente da Radio Top One, grande Dani DJ. La sua dolce metà Anna, buonasera anche a te. Salutiamo la nostra amica Rita, colei che ci fa ballare tutta la noce. Poi salutiamo l'amica Strega, anche a te, buonasera, noi ci sentiamo domani sera, domani ti passo la diretta. Salutiamo la Franci, ma ciao Franci, buonasera. Poi salutiamo Ciro Becchino, Felix, Alize, Claudio, De Crov, Moniz, poi Fenice, Marica, Tony, Carlotta, Azzurra, poi ci abbiamo Pums, poi ci abbiamo DJ Akira Chrome, Michael Knight, il caro amico Mirko che ci ascolta tutte le settimane, poi Adele di Teramo, salutiamo Teramo, tutti gli amici di Teramo e Adele. E che dire, poi tutti quelli che ci ascoltano all'esterno della chattina su www.radio.net, su tutti i dispositivi social, su Alexa, Apple Watch, grande te, no, grande io, no, io è vero che ho 45 anni, ma così grande no. Allora, siamo pronti per iniziare, arriva il primo dischetto, lo omaggiamo appunto alla nostra cara Patti, arriva Alfa e Manu Ciao dal titolo A me mi piace, perché a me piace, come fa la diretta Patti, a me piace, quindi questa è tutta per te.

0: prego Patti, ma prego, grazie a te.
1: Mi piace il sole che mi scalda e la pelle me la cambia, la tua schiena che si inarca e mi sembra il sud Italia, amo in Asia la francese.
0: Salutiamo anche Lori 80 che ci sta seguendo da casa, dal cellulare. Ciao Gioia, buonasera, buon ascolto. Chissà se stasera ci raggiungerà in chat.

questo era il grande Alfa e Manu Ciao con A me mi piace per la nostra Patti. Adesso abbiamo un dischetto tutto per il nostro amico Mirko, nonché Michael Knight in arte. Amo, t'amo e ti amo di Lionel Richie, lui adora questa song e noi gliela facciamo ascoltare e la dedica alla sua dolce metà, Angela.

proprio l'ama, proprio l'ama, l'ama, l'ama, l'ama solo. Questa canzone ama solo me. 22:12 minuti su Radio Sole Luna DJ Roby, potrei chiedere una canzone? Sì, in privato sì, puoi chiedere tutto quello che vuoi. Allora arriva Annalisa con Esibizionista, questa la dedichiamo alla nostra cara DJ Akira.

con il nome di donna mi sembra un controsenso. Comunque ti chiedo scusa, io non sapendo, giustamente. Va bene, al nostro caro amico Akira. Diamo la buonanotte al nostro caro amico, alla nostra cara amica strega. Buonanotte, grazie della cortese attenzione. Ci sentiamo domani, cara strega. A domani.

Allora, il nostro amico Pumps dedica a tutti noi amici di Radio Sole Luna, di tutta la chattina, questa bellissima canzone di Jessica Simpson dal titolo When You Told Me You Loved Me. Quindi, per tutti noi, buon ascolto.

Oh, eccola qui, la mia dolce metà, Lori 80. Buonasera, bentrovata all'interno di Radio Sole Luna con me, Roby DJ. Buona diretta, amore mio, grazie anche a te. Buon ascolto, tesoro. Siamo pronti, adesso sì, ecco, mi mancava una parte, adesso ce l'ho qui, che bello, sono contento.

ormai Lori 80 è diventata un'icona all'interno di questa radio, eh? Ormai la conoscono tutti. Ciao bello, DJ Bello, buonasera, eh?

Bellissima voce di Jessica Simpson, mamma mia, grazie al nostro Pumps che ce l'ha omaggiata, grazie di cuore. Io voglio omaggiare invece Anna Pepe dal titolo Bando in versione remix alla nostra Lori 80 che è appena entrata, giusto perché lei è un po' peperina, quindi ci sta un po' di pepe, ogni tanto ci sta, eh? Buon ascolto.

E noi abbiamo pronto un dischetto per il nostro amico Mirko, che lui ama i Queen, tanto ma tanto i Queen, e noi gli vogliamo dedicare un disco di Freddie Mercury quando era insieme ai Queen, dal titolo I Want to Be Free, e questa è una bellissima canzone, molto seria, e questa gliela omaggiamo con tutto il cuore. Buon ascolto.

0: Anche la Patti si associa a Mirko.
1: I want your break free.
0: Ve l'ho fatta, ve l'ho fatta.

Grazie, grazie, ci sono riuscito, è vero. La Franci ride, se la ride, anche la Patti. No, non è Mimmi Dani, non è Mimmi Dani. Questo è Nico Accardi. Ma sì, ma noi scherziamo qui, ce la ridiamo. Vedi Shaggy dice Madonna mia signor. Hai visto? Mirko mi scrive in privato, mi hai fregato. Eh sì, ogni tanto bisogna.

E arriva un altro bellissimo disco, e questo lo omaggiamo a tutti gli amici, i maschietti di Radio Sole e Luna. Parliamo di Tony Marno, anzi Marino, chiedo scusa, Marino, nella versione reg.

grazie mille, Pums. Diamo la buonasera anche all'amica azzurra, eh? Buonasera azzurra.

Ma Franci, buonasera Franci. Sempre gli occhi chiusi. Aveva il suo microfono. La Franci se la ride, si associa e si incolla a Mirko, eh. L'America, l'America. Ok, adesso arriva un bellissimo disco, questo la voglio dedicare al nostro caro amico DJ Bello, arrivano i Bundabash, gli Eiffel 65 con Heaven, questo è tutto per te, bello bello!

0: 22 e 29 minuti su Radio Sole Luna, sei il top per le risate, vita mia, lo so, e non ve l'aspettavate, invece eccomi qua, ehi. Bene, arriva per Shaki e Micione Christian con Come se io fossi lì. Per tutte, per voi, carissimi titolari, Shakira e Micione di Radio Sole Luna.
1: Poi si ferma nella mente case piccole di pietra, tanto di periferie, vino rosso e pane caldo.

Ma prego Shaggy, ma prego Micione. Secondo voi non facevo un omaggio ai nostri titolari radio? Domani mi trovavo a spazzare in mezzo a una strada. E l'Ori 80 si associa e si incolla a Shaggy e Micione.

0: è bellissimo questo disco, è molto bello.
1: Resta uno strappamutà.
0: Ma perché, Shaggy, è per voi? E tu mi dici che è uno strappamutà. Ma come si fa con questa donna? Come? Come?

Sara Lori 80, orecchio all'apparecchio, che adesso tocca a te. E arriva per Lori 80, da parte mia, con affetto, Andrea Z, Portami Lontano. Questa è tutta per te. Diamo la buonasera a Luis, diamo la buonanotte, ringraziamo della cortese attenzione alla nostra cara amica Patti. Buonanotte.

0: Amore mio, questa è per te.
1: Mano in mano insieme a te, giuro una storia incredibile.
0: Ma prego, mi associo.
1: Portami lontano, nessuno mai l'ha fatto prima di te.
0: E la nostra amica Franci si associa e si incolla per l'Ori 80.

Ma prego, tesoro mio, prego. Anche il nostro caro amico, il mio nome nessuno, si associa all'Ori 80.

E arriva per Dani DJ e la sua dolce metà Anna, una canzone cantata dal sottoscritto, Robby DJ, ovviamente, un angelo disteso al sole.

0: Ma prego, Anna.
1: Quanto amore dai.
0: E l'ore 80 si associa. Prego, Dani. E io non canto come voi, E la Franci si associa e si incolla per Anna e Dani.

0: Ma non sono bravo, sono un dilettante allo svadaio. Allo sbaraio, non sbadaio. Io mi ubriaco senza bere, ma come si fa? Io bevo solo acqua e Coca-Cola e nient'altro.
1: Ma tu chi sei? Ci credi che non posso dire?

Così mi commuovo, grazie Rita, grazie a tutti. Il nostro caro amico, il mio nome è Nessuno, vuole dedicare a me e alla mia dolce metà Lori 80 Andrea Z dal titolo Più bella è una stella. Grazie mille.

0: Ovviamente la dedichiamo anche ai titolari, al nostro Shaggy, alla nostra Shaggy Emicione. Ma prego, eh.
1: Si cammina per strada, cerca te, giura troppa voglia.
0: La Franci si associa e si incolla per tutti, è fatto.

ma vai benissimo, guarda, finché ti comporti così sei il numero uno. Beh, io devo dire invece che alle 22:41 minuti su Radio Sole Luna manca la presenza di una persona questa sera. Manca la nostra amica Perlita, colei che ci fa ascoltare sempre Gilda con Non mi arrepiento de este amor, che io e Lori 80 ci siamo tanti affezionati a questa canzone, che quanto è vero, quanto è vero il Dio, che ci siamo imparati siamo imparati lo spagnolo grazie a questa canzone, devo dirlo. Quindi, visto che non c'è lei, ci siamo noi e ce la dedichiamo io e Lori. Buon ascolto, Lori 80. È bella, a noi piace. Eccola qui, eccola qui.

0: cantarla la cantichiamo, ecco. Non è che siamo così bravi, eh.
1: Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá.
0: Ah, chiedo venia allora, chiedo venia. Scusa Giovanna, non l'avevo.

Questa era Gilda con Non mi arrepiento de este amor per la nostra cara Lori 80 e per me Robby DJ. Bene, arriva il dischetto bello bello per la nostra Giovanna Ballo, parliamo di Lara Fabian con Adagio in versione italiana, tutta per te.

Prego, Giovanna. E l'ore 80 si associa a Giovanna, anche la Rita, anche la Franci si associa e si incolla a Giovanna. Meno male che stasera c'è la Shaggy che balla, stasera non balla nessuno, ci sono rimasto male. Anche il nostro amico Nessuno si associa. Anche la Anna si associa.

0: Ma io prima o poi da questa radio me ne andrò, perché con Shaky non è possibile. Ogni volta e mi chiama e mi tortura, non ne posso più,
1: Te ne metti meno, basta, te meno,
0: come me meni? No, io me ne voglio andare, non l'ho capito, cioè.

0: ormai sono stato sequestrato da Shaki. Vabbè. Amore, mi dispiace, Shaki mi ha sequestrato.
1: Dimmi che ci sei, quella che vorrei.
2: Sei contento, Robby?
0: Sì, tantissimo, guarda. Ma noi scherziamo. E io sono un pirlone, vabbè, me lo devo, pazienza, me lo accollo, dai, per questa volta, detto da te è un complimento, dai.

Per il nostro caro amico Mirko e tutti quelli che ci ascoltano all'esterno della chattina, arrivano i Edwards e Simon J con Passion.

Ebbene, questi erano i Networks, Simon J con Passion, arrivano i DMC con anzi i Run DMC con It's Like That. Bello, bello, bello.

Sono le 22:59 minuti su Radio Sole Luna. Questo è il Power Mix che va in onda tutti i venerdì e sabato dalle 22 fino alle 23 circa, come Roby DJ al microfono, anzi al mic. Bene, bene, beh, questi erano i Run DMC con It's Like That. Bello, bello, bello, bello. Adesso arriva un capolavoro fatto dal nostro caro Gianni DJ. No Dani, questa è per te, almeno ascolta di questa e poi vai, dai, fammi sta cortesia, dai, su, fai il bravo, fai il bravo. Grazie a te, Dani.

E la sua dolce metà ovviamente si associa al suo amore Dani DJ, eh? Un po' tutti ci associamo a Dani DJ per ringraziarlo.

BU 2000 remix di Daniele Rizzo, nonché il nostro carissimo Dani DJ di Radio Top One, che ce l'abbiamo qui con noi. Bene, ma arriva un'altra perla di saggezza, sempre su, anzi no, chiedo scusa, per quella viene dopo. Arriva per il mio piccolo Brian Ray Parker Jr., nonché Ghostbusters, la versione remix, questo è tutto per il mio piccolino. Amore mio, questo è per te. Buon ascolto.

Diamo la buonanotte a Gianni DJ, alla sua dolce metà Anna, grazie della cortese attenzione, buonanotte a tutti e due. Oh Rita, grazie, grazie del pensiero, grazie. Ah, Anna resta, che bello, mi fa piacere. E tutti si associano per il mio dolcissimo Brian, grazie Rita, grazie Mirko, grazie a tutti.

nostra vita ha messo un fantasmino. Quest'anno vanno di nuovo di moda i fantasmini. Buono, noi vi adoriamo, quindi vi mandiamo un bel bacetto.

Raptors per il mio cucciolo Brian. Bello, bello, molto bello. Arriva Gala con Free From Desire. Questa la dedichiamo. Vediamo, vediamo chi c'è. Ecco qui, la dedichiamo al nostro caro amico Luis. Questa è la versione remix di Dani DJ.

una buonanotte a lei, salutaci tanto tanto Daniele, ti raccomando Franci, buonanotte, grazie della cortese attenzione e della bella compagnia. Salutiamo l'amica Betta Sicula, buonasera, bentrovata su Radio Sole Luna. Io sono Roby DJ e questo è il Power Mix che va in onda tutti i venerdì e sabato dalle 22 alle 23.

0: Prego Rita, prego, prego, prego. Cosa sai ballare?
1: Tutto.
0: 23:10 minuti su Radio Sole Luna. Beh, siamo quasi al termine per oggi, poi vi rinnovo l'appuntamento a domani sera, ovviamente sempre dalle 22 alle 23. Domani sera dopo di me ci sarà la nostra cara amica DJ Strega, quindi ne ascolteremo delle belle. Arriva lui, colui che ha inventato la musica dance degli anni 90, secondo me è stato uno dei primi. Parliamo del capitano Gigi D'Agostino, lui viene da lontano, lui viene da Torino, appunto, lui è Gigi D'Agostino, la versione del remix di Labak, questa la dedico a tutti gli amici di Radio Sole e Luna, anche per te Mirko.

Diamo la buonanotte alla nostra cara amica Elka, dolce notte, grazie della cortese attenzione, a domani se vuoi, grazie anche a te Giovanna Ballo, grazie gentilissima, e buonanotte, grazie della cortese attenzione anche a te, buonanotte.

Ok, questo è l'ultimo disco per questa sera. Sono le 23, 16 minuti e 17 in questo istante su Radio Sole e Luna come Roby DJ. Questo è Sal Da Vinci, per sempre sì, la versione di Jack Mazzoni, la versione remix, e la dedico a tutta la chattina di Radio Sole e Luna.

secondo me spopolerà domani alla finale dell'Eurovision Contest, secondo me vincerà lui.

Va bene, io sopra queste belle note, io vi ringrazio della cortese attenzione. Ah, bella sigula, è missinisi, quindi è di Messina, ci fa piacere, ci fa piacere. È come il nostro Andrea, è di Messina. Bene, bene, bene, io ringrazio i nostri titolari, nonché Sciacchi e Nicione, che ci hanno dato questa grande opportunità radiofonica. Amoni, come ti chiami? Boh, non lo sappiamo. Noi cominciamo a salutare, comincio a salutare anche DJ Bello Bello, poi DJ Akira, poi Rita, Anna, il nostro Dani DJ che è già scappato via, Ciro Becchino, poi Felix, Alizé, Claudio, The Crow, Fenice, Marica, Carlotta, Azzurra, Il Mio Nome è Nessuno, Bella Sicula Messinese, buonanotte, DJ Akira Chrome, buonanotte anche a te. Poi Michael Knight, nonché Mirko, buonanotte anche a te. Luis, buonanotte. Poi Bubble, buonanotte. Elka è andata via, Ballo è andata via, Lori 80 è andata via. Che dire. Io vi ringrazio della cortese attenzione e vi rinnovo l'appuntamento a domani sera, stessa ora, ovviamente stessa radio. Grazie a te Alizé. Stessa radio, dicevo, Radio Sole e Luna, con me Roby DJ. Questo è il Power Mix dalle 22 fino alle 24. Detto questo, signore e signori, buonanotte, ciao belli.

0: Buonasera a tutti.
1: Poi tu mi sa subino, un subino di Ciro.
0: Dai, due o tre canzoncine e poi tutti a nanna.

0: E arriva lui, il grande, l'unico, incomparabile, micione, aria pulita.
1: Che bella faccia, che bello cuore che tu tieni per me. O cielo azzurro, o grane bionde, io voglio vivere abbracciata con te. Tinto bicchiere, acqua sincera.

tutti per me sei, non passaggio, sei una strada per l'eternità. Ehi, ehi, ehi, cammino, cucchi e capillo, e tu mi porta da felice sta.

0: che vibrato, eh?
1: Grazie, grazie, grazie a tutti ragazzi da Napoli. DJ Nigione da Napoli.

0: ma perché? Perché l'hai fatto? Perché?
1: Il mulino del Po.
2: Lei sa farmi venire la voglia già
1: sotto le lenzuola.
2: Col quale

ancora lui, mezza poesia, canta Micione. Vai Micio, che sei un grande.

questo è il mio ultimo brano. Non potevo non mettere lui, Renato Zero, amico. E in particolare lo voglio dedicare a Il mio nome è nessuno.

Il 18 giugno sarà la festa di Radio Sole Luna. 7 anni. Siete tutti invitati. Mi raccomando. Buonanotte a tutti e grazie.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Ascolta Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
2: Divertimento e musica sul web.
3: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi, che stanotte balliamo. Volti alla luna, al